0: richiude i flight case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: House ti racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 sul Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Light Case. Beppe Martire suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: Portrait of a masterpiece.

0: sentire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3 e 50.
2: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Remox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, parti bene.
2: Remox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Relox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

Senti la notte, vivi la musica di Remus. Solo versioni 12 pollici, solo fatti, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Vivi la musica di Remox. Solo versioni 12 pollici. Solo fatti. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: di Forever Young, Revox. Solo funky, solo disco music.
1: Ritmo 80.
0: Sound design Achimele.

0: Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6
2: e 2 minuti.
1: Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà soleggiata al nord Italia con solo nubi innocue di passaggio. Contesto di stabilità atmosferica anche al centro Italia, sarà soleggiato poi anche al sud e sulle due isole maggiori, eccetto al primo mattino quando si segnalano dei residui fenomeni sull'Appennino meridionale e sul basso versante adriatico. Temperature massime più nella norma al nord e sulle regioni adriatiche con valori intorno ai 30 gradi. Qualche grado in più altrove, ma con caldo meno intenso rispetto alle giornate precedenti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
2: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: quelli che si fossero sintonizzati solo in questo momento e magari è la prima volta che ascoltano la radio, ma dove cazzo siete stati? Cioè, dove vivete? In che mondo vivete?
1: Scusa, noi veniamo qui tutte le mattine e voi arrivate quando vi pare e poi dopo tanti programmi.
0: Ma io non lo so, ma allora, io non mi chiedo... vergognate niente.
1: Immagino davanti alla radio, ma questo sta parlando con me. Allora, ben ritrovati, comincia nella radio ufficiale di Forever Young, Ritmo 80, Good Morning Forever Young. Se non avete mai ascoltato questo programma,
0: non siete degni di vivere questo pianeta, mi dispiace.
1: Proprio così.
0: No, scherzo, dai,
1: ascoltateci, perché
2: facci vedere, Don Bravo, perché mi sa che ne hai proprio bisogno.
1: A tra poco, cominciamo.

0: potremo parlare di una cosa che piace sempre a tutti, la Nutella. La Nutella. La Nutella. Parliamo della Nutella.
1: Nutella, ok.
0: L'argomento a caso. Biredi.
1: Ah, i biredi.
0: Quelli
1: prima.
0: Che era. Allora, innanzitutto volevo dire. Prima ho fatto i grissini con la Nutella insieme all'estate.
1: Sì, è vero.
0: Avete presente?
1: Sì, sì.
0: Però voglio dire una cosa: l'estate è buono freddo.
1: Sì.
0: Se l'estate è quel barattolino con l'estate e la Nutella lo metti nel frigo,
1: sì.
0: Non mangi la Nutella.
1: Esatto.
0: Se vuoi mangiare la Nutella, bevi l'estate caldo.
1: Okay.
0: Quindi quello è un problema.
1: Infatti mi sa che non era il connubio, vabbè. Non era buono.
0: Però il grissino con la Nutella l'abbiamo sempre fatto. Noi
1: ma
0: che arriva quelli della Ferrero e fanno il
1: prendi un grissino che non è che ci vuole molto, ecco, a livello anche industriale. Cioè.
0: Poi hanno detto: facciamo che mettiamo il grissino aperto con la Nutella dentro e hanno fatto il Nutella B-Ready.
1: B-Ready, che però c'era già.
0: C'era già, noi abbiamo sempre fatto. Cioè, abbiamo sempre fatto il pane con la Nutella. Cioè, pane e Nutella, abbiamo fatto sempre.
1: Poi secondo me era il clone di un altro tipo di prodotto che era più o meno simile.
0: Ed è da poco adesso sono i Nutella biscuit.
1: Oh, i biscotti praticamente con in mezzo
0: la Nutella.
1: E quel caso lì, cioè sì.
0: È l'acqua calda.
2: Good morning, Forever Young.
3: Con Marco Corona e Marchino.

Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. E anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.

0: questa sigla parte la domanda.
1: Allora, come andiamo? Tutto bene?
0: Potrebbe andare meglio con questo oroscopo di Marchino che, come al solito, elargisce con il suo quadro astrale qui su Ritmo 80 in Good Morning Forever Young.
2: Esatto, ieri per scoprire insomma il quadro astrale di oggi ho contato tutto.
0: Bevo qualcosa. Sì, perché ti vedo un po' con l'arsura, non riesci poi dopo a leggere bene, no, quello che è venuto fuori, perché è un lavoro importante. Cioè, allora, cosa hai fatto?
2: Ho contato i soldi spesi da me su OnlyFans. Ci compravo una macchina nuova. Comunque, contando i soldi che...
0: Contando i soldi...
2: Devo smettere, la droga, cazzo. Vai. Potevo drogarmi come tutti.
0: No.
2: Gli altri invece no. Cancro!
0: Sono tre, quindi?
2: Uno, un cancro. Okay. La fortuna è bendata.
0: Sì, è vero.
2: L'amore è cieco.
0: Sì.
2: Ma quando trovano...
0: Secondo segno fortunato di oggi.
2: Ugo Foscolo.
0: Sì. Adesso ci sono quelli nati sotto il segno di Ugo Foscolo.
2: Che è più o meno tra il 15 ottobre e maggio.
0: Esatto.
2: Cioè, tutto un po'. Ugo Foscolo.
0: Sì.
2: Tamai dunque, tamai e tamo ancora.
0: Cosa vuol dire?
2: Non lo so. Ti amo. Dunque, ok. Tamai, tamo ancora.
0: Allora, io sto controllando se esiste veramente. Guarda, Ugo Foscolo. Mm. Nati sotto il segno. Sono quelli nati il 6 febbraio.
2: Io ho detto
0: il 6 febbraio del 1778.
2: Proprio voi che siete
0: l'ascolto.
2: Del 1778
0: siete nati sotto il segno.
2: Finito.
3: Dai, vamos!
4: Good morning, Forever Young.

0: Anche oggi ci fermiamo a riflettere, perché le giornate passano, ma ogni giornata ha un suo significato, un suo perché.
1: Esatto.
0: È una giornata mondiale di...
1: Oggi...
0: Dopo questa premessa, guarda, scusate, vado via. Vado
1: giornata
0: via.
1: Mondiale di quelli che si svegliano con l'alza bandiera, ma dormono da soli.
0: Che...
1: Se ti
0: che
1: svegli
0: tristezza.
1: Con l'alza bandiera, bene o male, bussi quella di fianco.
0: Esatto. Ehi.
1: Se sei da solo,
0: esatto. O fai anche da solo.
1: Eh?
0: No? Io sono abituato a far self-service.
1: Non l'ho capita.
0: Te la spiego.
1: Guarda i calli.
2: Good morning, Forever Young.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Buongiorno.
1: Ma sì.
0: Ma buongiorno.
1: Ma con chi stai parlando?
0: Ma col micio. Con la micia.
1: Sì, vabbè, dai. L'unico buongiorno con cui tu puoi parlare.
2: Ma fai davvero?
0: Dai, finiamo qui la prima ora.
1: Dai, sì.
0: Dai.
1: Cosa
0: dai,
1: facciamo?
0: Dai.
1: Ci prendiamo un caffettino al socio?
0: Ma anche due.
1: Anche tre. Il problema è che dopo non arriviamo bene alle 9.
0: Caffè macchiato Sambuca. A tra poco.
3: Sono le 6:50.

0: di ora. Visage, Fade to Grey, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Svolvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: A questo punto della mattina, prima di rompermi coglioni, fammi finire, cari ascoltatori di Ritmo 80.
1: Usa qualche parolina ogni tanto colorita, giusto per sottolineare.
0: Te lo dico perché devi salutare, gne gne gne.

0: non riesco a spiegare, non riesco a spiegare perché mi impapino di quelle,
1: perché non
0: di quelle parolacce.
1: Non condividi, perché dici questa radio è bella ritmata, ci sono gli anni 70, 80, 90, c'è un po' di tutto, ma il lento non è previsto. E invece qui noi l'abbiamo preteso.
0: Fai spiegate, dai.
1: Abbiamo preteso un momento dedicato a chi è ancora sotto le coperte e può rigirarsi per i prossimi 5 minuti. I classici 5 minuti che ci si prende, dai, non parto subito in quarta, ma ho la possibilità di rilassarmi. E con che cosa?

0: Targarettina veloce veloce, c'è il classico ragazzo che va per un anno a fare Kung Fu in cima alla montagna col maestro della montagna, un anno intero con lui, e dopo un anno gli dice: maestro, io ho realizzato che però ancora non mi so difendere alla grande, un anno dopo un anno da eremita qui con voi, maestro. Il maestro gli dice: ma tu allievo, con gli occhi hai guardato il gabbiano all'orizzonte? Sì, sì, maestro, l'ho sempre osservato il gabbiano all'orizzonte. Ma tu, allievo, con i tuoi occhi hai osservato l'alba dietro quelle onde schiumose? Sì, maestro, tutte le mattine mi alzavo alle 5 per guardare l'alba con i miei occhi, tutte le mattine. Vedi, figlio mio, hai perso un sacco di tempo in stronzate invece di allenarti.
1: Good morning, Forever Young.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Then you're gonna be a star.
4: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: Morning Forever Young che vi accompagna fino alle 9 e adesso è il momento della zuppetta.
1: Tacca la musica, grazie.
0: Prego.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV.

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Venerdì 24 luglio 2026, 205esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Cristina.
2: Se lo siete,

0: succede oggi.
1: Il 24 luglio 2019 Boris Johnson diventa primo ministro del Regno Unito.
2: Primo, vattene a fanculo. Secondo, restaci.
0: Le frasi del cinema.
3: Sa cosa le dico, Lambelli? Che vedo la sua promozione in grave danger, caro mio bel testone di cazzo.

0: dice il saggio:
1: fare ciò che è giusto o fare ciò che devi, forse l'equilibrio sta lì in mezzo.
2: A me, ma barra strunzato!
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: il resto del marchino.
1: La Coca-Cola.
0: Ah. Coca-Cola. Sembra buona.
1: No. Vabbè, comunque, amici, la Coca-Cola da noi c'è massimo Coca-Cola, ma zero, sì. Light, Diet Coke, oppure c'è la Coca-Cola nuova al limone.
0: Nuova al limone, che è già limonata.
1: È già limonata. Voi però dovete sapere che la Coca-Cola, per esempio, in Asia, sì, o in Giappone, ha un sacco di
0: varianti.
1: Varianti.
0: Ok, e quindi è andato nello scaffale di vicino a casa tua, a Villa Ciccolini.
1: Non c'era.
0: Non c'era.
1: La Coca-Cola alla ciliegia.
0: Alla ciliegia, wow, che gusto.
1: Cioè, in Giappone hanno la Coca-Cola alla ciliegia.
0: E come mai noi qua non ce l'abbiamo?
1: Ma per fortuna.
0: Per fortuna, appunto.
1: In Giappone hanno anche la Coca-Cola alla vaniglia. Coca-Cola alla vaniglia, ma attenzione, perché in Giappone vanno matti per la Coca-Cola all'aglio. All'aglio. Quindi adesso noi a casa ricettina per fare la Coca-Cola.
0: L'aglio. La facciamo noi.
1: Invece di andare in Giappone, ok? Sì. Voi adesso prendete una Coca-Cola, la aprite, la mettete in un bicchiere, ci mettete due spicchi Fichi d'aglio. Chiudete, lasciate in infusione per un'ora, poi la bevete e ci fate sapere. Però via email o via
0: vocale, si scioglie
1: neanche
0: il vocale.
1: Scrivete,
0: WhatsApp.
1: Non parlate neanche, perché non mandate un vocale su WhatsApp che si rompe il telefono.
2: Good morning, fam.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
0: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: avete appena ascoltato era la canzone più nuova che abbiamo qua, no, nel quale il testo della
1: radio. No, non è vero.
2: È la musica anni 80, quella dei nostri anni, socio, dai.
0: Quando la droga si trovava.
1: Ma no!
0: No, non è.
2: Quando la musica si trovava in tutte le radio, e dovevi aspettare per trovarla.
0: Esatto, sei ticchiosa. Cosa stai dicendo?
2: Vedi che tu sei già dall'altra parte.
0: Io sono già alla terza ora, perché tra poco inizia la terza ora, esatto. Ma io sono già avanti.
2: Sei già avanti.
0: Buongiorno, benvenuti alla terza ora.
2: Tra poco.
0: Abbiamo fatto un po' di confusione? Può darsi, ma attenzione.
2: Cosa?
0: Il nostro bello.
2: Pensa al brutto.

0: Ivana Spagna, Easy Lady, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
2: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
1: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD. E la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
3: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
1: 13ª notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta, Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman, in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi, un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
4: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germe potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
1: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS,

0: acqua e sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi a 5,90 €. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 €. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: sono Marco di Rimini e volevo ascoltare la canzone dei Jam Boy, Peppa Pig. Ciao.
1: Eccola,
2: bella
1: Jam Boy.
3: Gente, di Peppa non si butta via niente.
1: Ah no?
3: Sai quante cose con lei si possono fare?
1: Tipo?
3: Vado a elencare.
1: Vai, sentiamo.
3: Bistecca,

0: sì. È entrata nei cuori dei bambini,
1: ma sì,
0: ma sulla griglia soprattutto di noi adulti.
1: Che bella la Peppa Pig, veramente. Soprattutto con la piatta, con la piatta mi piace. Hashtag grigliata mista.

0: quando arriva questo momento dobbiamo cambiare la voce.
1: C'è la frase motivazionale della Frangie.
2: Marchini,
0: sì. Eccola.
2: Marchini,
0: sì. Niente, non ci... siamo qua.
2: Marchini, ecco. Ciao.
0: Ciao. Si sente più.
2: Eccomi con la frase motivazionale.
0: L'avevamo detto.
2: La vita è come un rotolo di carta igienica.
0: Ops.
2: Speri che sia lunga e godibile, ma finisce sempre nel momento sbagliato.
0: Bene.
2: Ciao Marchini.
1: Allegria.
0: Esatto.
1: Ciao Franci, grazie.
2: Ciao Marchini.
3: Good morning, Forever Young.

0: Taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: davvero?
1: No.
0: Lui?
1: Allora, c'è una cosa di cui abbiamo ci ha buttato lì un po' il seme, l'amo, no? Cioè quelli che ti chiamano il sospetto spam.
2: Prima di questo, mi metteresti la firma come garanzia?
1: No,
2: no, vabbè, dicevamo.
1: Dicevamo che insomma, tra le tante chiamate ci sono quelli, gli operatori, che vogliono farti un'offerta.
2: È
1: imperdibile,
2: vero.
1: Poi. Cioè, perché se tu non rispondi, veramente non sai cosa ti perdi.
2: È vero, io infatti sono un po' triste perché mando tutti a fan. Chissà, magari a quest'ora uno voleva offrirmi una macchina.
1: Esatto, gratis. Sentiamo.
3: La contatto da Abramo, partner di Tim, e la chiamo dall'Italia. Il signor Ivo Marchetti.
1: Sì.
3: La contatto, signor Ivo, per proporle delle promozioni sulla rete fissa di casa e internet a casa.
1: Okay.
3: Lei utilizza la rete fissa?
4: No, non ce l'ho da tanto la rete fissa.
3: E non ce l'ha da tanto? E internet?
4: Internet sì, ce l'ho con il wifi.
3: Ce l'ha col wifi?
1: Vedi.
3: Ok, e con quale gestore?
1: Con quale gestore?
4: Nessun gestore, perché mi attacca la signora di sopra.
3: Ah, quindi utilizza la rete del vicino.
4: Eh sì, dopo.
3: Vuole attivare una linea sua?
4: No.
3: Abbiamo anche il pacchetto TV con cinema e intrattenimento.
4: No, non pago niente. Quando mi fate voi? Mi fate meno di niente.
3: Meno di niente.
4: Allora. Non è una buona proposta.
3: Già per quello.
4: Guardi, io mi attacco alla signora di sopra, sinceramente.
1: Bene.
4: Mi attacco alla signora di sopra e poi la signora di sopra la pago in natura come posso.
3: Detta così però equivoca la frase.
4: No, in natura, nel senso di siccome io sono la campagna, do le zucchine, i pomodori. In questo senso. No, per l'amore di Dio.
1: Bene.
3: Ti auguro una buona giornata, signor Marchetti.
4: Buon lavoro anche a lei.
3: Grazie, buona giornata. Ciao.
1: Il signor Marchetti è diventato mio mito.
2: Dove che abito? No, che non vorrei.
5: Siamo un paese di esauriti.
1: Allora, sta sentendo.
2: C'è un vicino.
1: C'è un vicino.
2: Marchetti.
1: Noi invece abbiamo anche una vicina. Chissà se poi se ci ascolta. Ma chi è?
6: Ciao Marchini.
1: Ciao.
6: Ciao. Sono la vostra vicina.
1: Eccola. Ciao.
6: Mi sono cascate le palle.
1: Bene.
6: Ne avete altre due?
1: Quattro.
6: Ciao Marchini.
2: Ah, mi sono cascata anche a me.
1: Sì, ma non è che ci ascoltava.
2: Non è che si attacca al wifi.
7: Good morning, Forever Young.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: amici, grazie per aver scelto Ritmo 80, perché...
1: Ma la libidine qui, believe me, sole, whisky e simple position.
0: Esatto, perché la radio giusta è il programma giusto, che torna domani, ore 6.
2: Con i Marchini, con la

aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986, Steve Winwood, While You See a Chance. Dal 1982, Boys

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Talk Talk, It's My Life e Lorella Cuccarini, La Notte Vola.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera.

0: Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia, Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo 2 strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. Possibili disagi per chi viaggia in treno: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, proclamato dalle sigle sindacali CUB-SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ritmo 80. Sempre in forma.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!
9: Hit, apri ritmo 80.
10: Subito, Michael.
11: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
12: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
11: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
13: Ci puoi giurare.

0: Olio Fresco Citterio del 1878 sa di felicità.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture di...

0: Fade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo in pieni anni 70, questa è la nostra Ritmo Radio in onda ovviamente qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Oggi ci occuperemo del mese di luglio del 77. Ci sono tre canzoni fortissime da ascoltare e noi cominciamo subito con quella che incontriamo alla posizione numero 3, occupata dagli Space. Loro sono quelli di The Magic Fly.

Solid Phase con Magic Fly ad occupare la posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Io sono particolarmente affezionato a questa canzone perché nel luglio del 96 ho ripreso in chiave dance proprio questo brano per il progetto Spaceland, che qualcuno di voi probabilmente ricorderà. Ma non c'è problema, andiamo avanti con la nostra Hit Parade, e in posizione numero 2 incontriamo Roberta Kelly con la sua Zodiac.

Se siete appassionati di oroscopo, questa potrebbe essere sicuramente la vostra sigla. Era Zodiac con Roberta Kelly alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché svetta davvero in alto nella nostra Hit Parade la regina assoluta della disco music anni 70. Lei è Donna Summer e il motivo si chiama I Feel Love.

0: motivo con cui la regina della disco music strizzava l'occhietto all'elettronica, prodotto da Giorgio Moroder, questo è stato uno dei più grandi successi di Donna Summer. Il motivo intitolato I Feel Love lo abbiamo incontrato alla posizione numero uno della nostra Rit Parade. Rit Parade che si conclude così, noi torniamo ogni giorno su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30. Due appuntamenti assolutamente da non perdere, consigliati dall'elettrocida. Vi aspetto qui alla prossima, ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
5: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1990, Madonna, Vogue. Dal 1986, Michael Jackson, Another Part of Me. You're just another part of me. Dal 1983.

0: prossima ora. E alle 10.30 la zuffetta di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 10.

0: Rock, hai ascoltato Alison Moyet, Love Resurrection e Alan Parsons Project di Goldbug.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso, con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se a 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'auto medica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi, è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: può assaggiarla.
1: Turismo attente, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Venerdì 24 luglio 2026, 205° giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Cristina.
3: Se lo siete, non lo...

0: succede oggi.
1: Il 24 luglio 2019 Boris Johnson diventa primo ministro del Regno Unito.
2: Primo, vattene a fanculo. Secondo, restaci.
0: Le frasi del cinema.
3: Sa cosa le dico, Lambelli? Che vedo la sua promozione in grave danger, caro mio bel testone di c***o.

0: dice il saggio:
1: fare ciò che è giusto o fare ciò che devi, forse l'equilibrio sta lì in mezzo.
2: A me, ma barra strunzata!
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Allora, c'è un uomo di colore così grosso che entra dentro un bar con un pappagallo tutto colorato che le piume lunghe qua sulla spalla. Anche tutti quelli del bar se lo guardano, arriva al bancone e il barista si gira e fa: prego, dica. E il pappagallo fa: ma che caffè? Questo rimane così sbalordito, no? Via, si gira e gli fa solo caffè. Glielo serve. Come glielo serve quello di colore che fa? Via lo zucchero, ce lo metti, lo gira e glielo dà il pappagallo. A riposa la tazzina, come a riposa il barista gli fa così: no, ma andai preso così ammaestrato. E il pappagallo: ma sei che pieno!
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

ordinare i mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: quanto sa di felicità.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Mastercheck 90. La storia della Lex con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
6: Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nel weekend alle 20
6: in versione extended full show.
5: Mastercheck.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 euro. E acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Questo è Ritmo 80, la radio Forever Young. Ciao a tutti da Marco Greco. Questo programma inizia così, con un pezzo che unisce ritmo e anche un po' significato, no? Cos'è il content, come si dice. È firmato da un artista capace di andare oltre i confini del rock and roll. Sto parlando di Little Steven e questa è Bitter Fruit.

80 gradi su Ritmo 80. Attenzione, perché restiamo in pieno clima estivo con un'altra esplosione di energia, in questo caso latina, e questa è Belen Thomas con Yo.

Allora ragazzi, vamos a bailar 1999, no, 2000, tra l'altro curiosità, nel 2000 esplode poi la moda degli SMS. Io forse sono stato uno dei primi a pensare che gli SMS potevano essere un modo di interagire con la radio in tempo reale, ma questo è, stiamo parlando di 20.000 anni fa. Comunque 160 caratteri c'erano, voglio dire, tra spazi e lettere bisognava organizzarsi in qualche modo, e c'è insomma chi ha tirato fuori anche comitive di amici, gruppi di amici, vacanze, appuntamenti, insomma, questo era l'anno 2000, l'anno nel quale abbiamo ascoltato questo pezzo di Paola e Chiara, Vamos a Bailar. Con questa ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima, un abbraccio, un saluto, ciao da Marco Greco, rimanete con Ritmo 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

anni 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1987, Five Young Cannibals, Good Thing. Yeah.

ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Mastercheck 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check. No, 80.

0: Courtney e Michael Jackson, 666 e Joy Salinas, Rocking Romance. Yeah.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran, il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferret, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026, sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Viabilità Italia prevede una situazione complicata, soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti, spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi.
2: E passiamo alle news regionali, e siamo in Puglia. Un'inchiesta della Guardia di Finanza di Trani ha portato alla luce una maxi frode fiscale di circa 20 milioni di euro, con il coinvolgimento di 80 imprese. Al centro dell'indagine due empori cinesi tranesi, accusati di aver utilizzato società cartiere per ottenere indebiti vantaggi fiscali, attraverso fatture false per oltre 136 milioni di euro. Le indagini sono nate da un controllo sulla sicurezza dei prodotti, che ha rivelato un fittizio ramo d'azienda per sottrarre una società ai debiti tributari. Sequestrati beni, aziende, 260.000 euro in contanti, Rolex e oro. Sono 65 le persone denunciate per vari reati fiscali e societari. E restiamo in Puglia. Una donna di 65 anni è indagata dalla procura di Martina Franca per maltrattamenti e abbandono di incapace dopo la morte del marito anziano, deceduto per ipotermia. Secondo l'accusa, l'uomo, malato e con difficoltà motorie, sarebbe stato lasciato per 2 giorni ferito, senza cibo, al freddo e senza assistenza medica. Le indagini hanno ipotizzato anche mesi di presunti maltrattamenti, isolamento e trascuratezza. La vicenda è emersa dopo il ricovero dell'uomo in ospedale, dove i medici hanno allertato le forze dell'ordine. La moglie potrà ora presentare la sua versione dei fatti, prima della decisione della procura. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso, in casa Italia, sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

Alle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49€. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2€ di più.

0: Checo, you ready?
1: Parliamo.
2: Checco Curvasce e Daniel Jack presentano
3: Master Check 90,
2: l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci pronti per un'altra corta sul ritmo 80 di Master Check 90.
5: Non si può sentire, sono anche in fase di morte.
4: Cominciamo sto giro, questo bel trittico di brani degli anni 90, con qualcosa di molto molto molto bello. Get Somebody to Love del 97, è una canzone che ha funzionato piuttosto bene nei dance floor. La riproponiamo, siamo contenti di farlo, cominciamo così.
6: Walker.

con Somebody to Love. Adesso arriva il dano italo-brasiliano che non può esimersi dal farci visita in le nostre puntate lunghe, corte, che dir si voglia. A proposito, vi ricordo che vi aspettiamo con la lunga al sabato dalle 20 alle 21, stessa cosa la domenica con una puntata diversa da quella del sabato, per cui non è una replica del sabato, dalle 20 alle 21 con Masterchef 90 la lunga W, che poi invece è corto, cortissimo, nano, con Because I'm Loving You dal 95.

0: artisti che li ha fatti conoscere in tutto il mondo, che soprattutto li ha portati a vendere un sacco di pezzi, un sacco di dischi. Hanno funzionato tanto, specie nel nord Europa, poi qualche passeggiatina con i loro singoli in Italia l'hanno davvero fatta bene, come in questo caso con il Real Thing. Poi chiaro che hanno funzionato piuttosto bene con No Limits, che è forse il brano che più ci ricordiamo noi italiani. Va bene, abbiamo cominciato sta puntata con Get Somebody to Love dal 97, W Because I'm Loving You dal 95 e in chiusa Two Unlimited con The Real Thing dal 94. Grazie a tutti da Checco, grazie per la parte mixata Dennis Jack. Appuntamento per la prossima, state su Ritmo 80.
1: Masterchef 90 Masterchef. Con Checco Corbasce e Dennis Jack.
2: We will be back.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Champagne dreams, caviar horses, Western girls, rags to riches, money to burn.

90, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1985, Dead or Alive, You Spin Me Round. Dal 1985, Steve Harrington, Feel So Real. Dal 1983, The Wrecking Band.

0: pronti per cantare e ballare su queste hit anche nella prossima ora? Resta con noi.
1: Ritmo 80. 80. Sono le 13 e 3.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio. In DAB a Roma e Latina.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle senza italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di essenze italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: sulle 13 e 58 minuti. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Siamo qua anche oggi, non che ci dispiaccia, anzi ci vediamo sempre con piacere perché qui ci si diverte per davvero. Buon pomeriggio da me, che sono Sabino Pastore, buon pomeriggio anche da Davide Ferrarini e buon pomeriggio a tutti quelli che vogliono ascoltare bella musica da ballare, magari ballarla anche se potete farlo. Divertitevi perché un'ora dura, poi continua a ritmo 80, ma i ballatissimi finiscono alle 15. Intanto iniziamo però, perché il primo di oggi è di Alcazar, si chiama

disco che ti porta ai Caraibi, ti porta in Brasile, infatti si chiama Coimbra, che insomma ricorda molto questo. Chiaramente fatto su Another Star di Stevie Wonder, ma è fatto talmente bene che non senti molto spesso quando si fanno le cover, no? L'originale viene talmente stravolto che tu non ti accorgi più, invece questo rispetta l'originale e si lascia ballare molto molto bene. Coimbra, Another Star, ora Pound Boys, quanto è bella, si chiama Che Passa.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tuo da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

Era il 1990 e il sound da ballare stava prendendo direzioni, tante direzioni, tra queste c'era anche quella che ha preso Guru Josh facendo questo Infinity 1990, che devo dire ascoltato oggi non ha più lo stesso effetto, al tempo era molto molto avanti, molto attuale, anzi più che attuale. Ora c'è Bob Marley, questa è What Goes Around Comes Around.

dopo Bob Marley nel pomeriggio di Ritmo 80 abbiamo scelto di farvi ascoltare questo di Real to Real, che ricordano in meno persone rispetto all'altro che ha avuto più successo. Si chiama Can You Feel It, ma noi l'abbiamo messo perché noi mandiamo tutta la musica da ballare degli anni 90, 2000, 2010, quello che vi pare. Ve la facciamo ascoltare qui all'interno dei Ballatissimi.

Non lo so voi, ma io ho sempre pensato che c'è stato un periodo che poi dura ancora, ma adesso in maniera diversa, in cui si saccheggiavano i dischi di qualche anno prima, di qualche decennio prima, tipicamente i dischi soul anni 60, i dischi disco anni 70, per fare produzioni nuove. E questo quantomeno dimostrava che il tale che faceva il disco conosceva il disco precedente, no? Quindi aveva una certa cultura musicale che non guasta mai. Tipo questo è il disco di Nils Dubwerk, si chiama Sunshine and Happiness, disco allegrissimo, bello da ballare, la gente sorrideva, chiaramente la voce è quella di Daryl Pandy, adesso c'è 49ers, anche se non c'entra nulla, il disco è I Need You.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Svolvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su Volvo.

tu lo ascolti e torni indietro di tanti, troppi anni, fino agli anni 70, quando i dischi erano cantati, anzi c'erano i coretti, c'era l'armonia sotto, il basso fatto bene, il tappeto giusto, che non erano tastiere ma erano violini veri. Poi l'hanno rifatto il disco, ovviamente, questo di Flares, ovviamente è una cover, il disco però si chiama sempre I'm So Glad That I'm a Woman. Questo è il pomeriggio di Ritmo 80 e questa è Tocca Tocca Fly Project.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

carica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1989, Roxette, The Look. Dal 1987, Sandra, Everlasting Love. Dal 1983, Eurythmics, Sweet Dreams.

nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida. Ritmo 80.

0: Hai ascoltato Limal, Never Ending Story e Freddie Mercury, Love Kills.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterna saudite per bloccare il passaggio di Bab el Mandeb, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto minacciando dure ritorsioni militari contro l'Iran, stretto alleato degli Houthi, e, sempre il presidente USA, promettendo la confisca dei fondi iraniani congelati per risarcire le imbarcazioni danneggiate. Nel frattempo si è conclusa la 13ª notte consecutiva di raid aerei americani sul suolo iraniano. La replica di Teheran non si è fatta attendere, presa di mira una struttura militare USA a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Secondo i Pasdaran ci sarebbero morti e feriti tra gli americani. Tensioni sulle rotte del petrolio che pesano sulle piazze finanziarie. Il valore del petrolio si attesta sopra la soglia dei $100 al barile. Dopo i forti ribassi registrati ieri dalle borse internazionali, con Piazza Affari che aveva ceduto il 3%, la borsa di Milano mostra oggi un timido tentativo di recupero con più 0,5%. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri 3 militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con 3 distinte operazioni sul campo che hanno causato 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. E nuovi motivi di tensione sui mercati innescati dall'avvio oggi di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Le nuove tariffe doganali, comprese tra il 10 e il 12,5%, riguardano 60 stati, tra cui l'Unione Europea, la Cina e l'India. La misura è di pari entità alle tariffe temporanee globali scadute nelle scorse ore. Pechino fa sapere che le guerre commerciali e tarifarie non sono nell'interesse di nessuna parte e non servono a nessuno. Più cauta la posizione della Commissione Europea, la quale ha evidenziato come le nuove aliquote restino per ora in linea con i tetti tarifari stabiliti dagli accordi bilaterali siglati in precedenza. Stamattina alle 11 l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna a seguito di un intervento della polizia, evidenziata la presenza di sangue nei polmoni. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i 2 agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Deghi a ridare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io! Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
11: Perché se non deghi, non ci credi!
14: Face to face! Face to face!
15: Face to face! Due facce della stessa canzone. Originale o cover?
14: Face to Face.
15: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
14: Face to Face.
15: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Rit

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata.

0: acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Yes!
1: L'elettrocida presenta
2: Hit Parade!
1: Hit Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
3: Hit Parade finalmente in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, con delle procida che quest'oggi vi parlerà, pensate un po', del mese di luglio del 2003. Ci sono tre canzoni meravigliose che aspettano solo di essere ascoltate, quindi lo facciamo subito, partendo dalla posizione numero 3, che è occupata da 50 Cent, il rapper americano. Ci stupisce ancora una volta con il suo singolo d'esordio, quello che si chiama In The Club.

0: Ma che disco meraviglioso! Era in the club per 50 Cent alla posizione numero 3 della Refrain del mese di luglio del 2003. Di tutt'altra fattura invece la canzone che occupa la posizione numero 2. Lui è DJ Laza che con il remix di Gabry Ponte ci ripresenta una versione molto carica di un famoso motivo di Gianni Togni, canzone che si chiama Giulia.
1: Hit Parade!

casa versus Gabry Ponte alla posizione numero 2 della Reparade del mese di luglio del 2003. Ma attenzione, perché in vetta alla Reparade c'è Sean Paul, un altro di quei dischi che hanno fatto ballare mezzo mondo. Lo riascoltiamo subito, è quello intitolato Get Busy. Shake that thing, miss. Can I take that thing, miss?

0: Che altra bellissima canzone alla vetta della Rift Parade del mese di luglio del 2003. C'era Sean Paul con Get Busy a dominare e a guardare tutti dall'alto. Rift Parade che si conclude qui, ma che ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 anche d'estate, non facciamo eccezioni, per regalarvi 30 anni di grande musica da ballare. Vi aspetto qui sulla radio dei Forever Young, non mancate al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Rift Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Michael Jackson, Smooth Criminal. Dal 1983, Irene Cara, Flashdance,

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: un disco di allora con i suoni di ora.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina Deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi.

0: OVS, Love People, Not Labels.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: Ritmo 80, il termometro scoppia.
1: Il termometro scoppia.
0: 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Questa è la radio Forever Young, si chiama Ritmo 80. Benvenuti! Ciao, io sono Marco Greco e il viaggio di 80 gradi parte con una specie di fotografia dell'estate. Io adoravo molto, veramente adoravo la combo DJ Jazzy Jeff and Fresh Prince, ovvero Will Smith praticamente e Jazzy Jeff, che insomma abbiamo visto anche in delle serie televisive americane, tra l'altro Willy Principe di Bel-Air, l'abbiamo visto un po' tutti, ma questo era un pezzo che è stato nelle classifiche e non solo americane ma un po' dappertutto, ed era proprio quell'estate lì. Il pezzo è stivissimo.

0: canzoni, ragazzi, una dietro l'altra praticamente. Ora ti faccio fare un salto nella fantasia, chiamiamola colorata, ecco, diciamo così, di Alberto Camerini. Questa era Tanz Bambolina.
1: Statemi

0: CJ Lewis con Sweet For My Sweet. Che faccio la voce impostata? Non lo so. Comunque, una curiosità: proprio dall'estate 1994, i mondiali di calcio negli Stati Uniti portarono milioni di persone davanti alla TV, anche in piena notte, visto che comunque c'era il, no, il in contemporanea, insomma, evidentemente c'erano orari differenti. Poi trasformarono un pochino anche le nostre vacanze in queste maratone sportive. Vabbè, è un esperimento che abbiamo già fatto, abbiamo già vissuto anche qualche altra volta. Ma comunque, con questa canzone, con questa curiosità, ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima. Ciao da Marco Greco.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1986, EG Daily, 6 hit 6.

42, To Be With You Again. Dal 1982, Marvin Gaye, Sexual Healing.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli deve ancora decollare. Servirà prima sfoltire la rosa, poi ci saranno gli acquisti. Il direttore sportivo Manna intanto ha fatto il punto della situazione su De Bruyne e Lukaku.
1: De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzione. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli. Il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione, e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal. Ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund e quindi bisogna cercare di far collimare le cose.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica. Living on.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su Deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1984, Prince, I Would Die For You. Dal 1984.

dal 1988 Soul Sister, The Way to Your Heart. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corbace ed

0: duetto Belize Sam, Imagination e Terence Strandarvi, Wishing Well.
1: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Pasilda.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99€. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99€ e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: ¡Vámonos! Checco Curvace e Daniel Jack presentano Mastercheck 90, l'enciclopedia della dance.
1: Pronti per un altro Mastercheck 90? La corta su Ritmo 80 che vi aspetta tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, così dopo mi scassi la minchia che dico tutti i giorni, basta. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno e 30, scusate, quando mando a cagare sappiate che è sempre Dennis Jack. Cominciamo subito con gli House of Glass, con il featuring di Giorgio Giordano, con il featuring di Giorgio Giordano e questa Disco Down dal 2000.

0: abbiamo chiuso con Cher Believe, con Cher, virgola, con Believe, che non è oggettivamente una di quelle canzoni che mi ha fatto proprio sconfinferare. Io in quel periodo facevo già molta attività, nel senso che facevamo un sacco di serate, io il Petronello per esempio, però è una di quelle che rimaneva qua. Vabbè, noi mandavamo robe tipo Thomas Schumacher. Manda un pezzo. Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, perché restiate su Ritmo 80.
1: Master Check 90. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende un sabato 25 luglio sulla nostra penisola con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed ampi spazi assolati e un caldo di piena estate tipicamente mediterraneo, salvo temperature ancora elevate sulle isole maggiori, prossime anche superiori ai 35-36 gradi. Da segnalare un cambiamento a partire da Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, tra sera e notte con formazione di rovesci e temporali, localmente di moderato forte intensità. Vi anticipo che anche la giornata di domenica sarà compromessa da una certa variabilità e instabilità e non solo sul nord Italia. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€, pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Basilda. Sul Ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1991 nasce la celebre mascotte della casa di videogame, Sega. Il mitico riccio che può superare la velocità del suono viene chiamato Sonic e sarà il protagonista di una fortunatissima serie di videogiochi. Tra una partita e l'altra, il trio dei Dynamic Noise con la voce di Gene Castelli produce Do You Feel Alright, uno dei dischi rappresentativi della Spaghetti House all'italiana.

Siamo nel 1992. Gli americani Seville e St. Cole, dopo aver collaborato varie volte con Mariah Carey, vengono contattati dalla MJJ Production per remixare il singolo Black and White, tratto dall'album Dangerous di Michael Jackson, il primo senza Quincy Jones. La traccia viene pubblicata in un singolo promozionale e, nonostante il grande successo in Europa e in Australia, non verrà mai inserita in nessun album o raccolta ufficiale del compianto re del pop, ad eccezione della versione UK della compilation King of Pop, pubblicata nel 2008. Molti anni prima, nel 1986, mentre la sonda Giotto fotografa per la prima volta la cometa di Halley a soli 565 km dal nucleo, gli ESP sono in studio a Chicago per scrivere qualcosa di molto più lontano dalla cometa della musica da club di quel periodo. La Deep House non esisteva, la House era appena nata e la loro It's You entrava di diritto a far parte della costellazione degli esperimenti sonori meglio riusciti di quel periodo.

Nel cuore degli anni 80, il DJ producer J.M. Silk, meglio conosciuto come Steve Silk Harley, produce la sua release di esordio con la collaborazione di Fairly Jack Master Funk e la chiama Music is the Key. La prima stampa del vinile, pubblicato su DJ International Records, aveva un difetto. La Basement Key Mix della facciata A iniziava a 120 bpm, per poi rallentare fino a 112. Questa versione ancora oggi è ricercatissima dai collezionisti di musica house. Qualche anno dopo, nel 1991, Tim Berners-Lee mette online il primo sito web, che determina la nascita di Internet. Nello stesso anno il DJ spagnolo Chimo Bayo, attratto dal successo di numerose produzioni di musica elettronica composte e prodotte da Germán Bo, visita i Rager Studios e porta con sé un'idea che viene realizzata in pochi giorni. Una demo viene incisa su musicassetta e viene suonata in una discoteca di Valencia. La reazione del pubblico è straordinaria e decreta la nascita di Así Me Gusta Mi, meglio conosciuta come Ecstasy, Ecstano. Basilda, la voce della house, un viaggio classico. Con Daniel.

Nel 1995, mentre la Dialog Telecom in Sri Lanka lancia il primo telefono cellulare, il gruppo dei D'Lacy pubblica Hideaway, è la loro prima traccia e diviene subito un successo internazionale, grazie soprattutto alla versione remix realizzata dai Deep Dish, che ancora oggi è la più suonata in assoluto. Negli anni 90 succedeva spesso che le versioni remix diventavano talmente ballate e conosciute dal grande pubblico da far completamente dimenticare le originali. Avviene anche nel 1999, quando i Moloko pubblicano Sing It Back. La canzone ebbe successo quando venne remixata dal DJ Boris Douglas. E pensare che la sua versione non doveva neanche essere pubblicata, perché la loro casa discografica, la Echo Records, aveva affidato il remix a Todd Terry. I Moloko non erano soddisfatti

0: nel 2004, lo stesso anno in cui la sonda spaziale Spirit atterra su Marte. In quell'anno Armand van Helden remixa un disco di Sirone del 1978. Je suis Music fa parte del quarto album del musicista francese e la versione remix diede al pezzo una nuova luce, rendendolo ballatissimo nei club house di tutto il mondo. Basilda! La sai già di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda!
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

sono Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1990 appare per la prima volta il personaggio di Ratman, uno dei più importanti del panorama fumettistico italiano. Lo stesso anno, un gruppo elettronico inglese chiamato Orbital registra su cassetta un brano prodotto nel loro sottoscala studio, con costi di produzione dichiarati da loro di meno di una sterlina. La cassetta finisce nel negozio di dischi londinese del DJ Jazzy M. Ascoltandola però risulta molto più lenta, perché il registratore utilizzato per l'incisione in realtà non era tarato bene e aveva inciso il nastro ad una velocità superiore. Decidono di stamparla così. 1000 copie che vengono vendute molto velocemente. Una di queste arriva a Pete Tong, che ristamperà il disco sulla sua FFRR e la nascita della fantastica Chime.

e il 1992, quando il produttore e cantante scozzese John Reid fonda il progetto Nightcrawlers, che pubblica, inizialmente solo nel Regno Unito, Push the Feeling On. La traccia viene subito molto suonata nel paese, ma l'anno dopo viene esportata negli Stati Uniti e diventa una hit mondiale, tanto da essere ripubblicata ancora nel 1995. Il suo caratteristico basso elettronico influenzerà poi negli anni molta della produzione house e underground degli anni 90 e non solo. Il 1992 è anche l'anno in cui la giuria popolare di Indianapolis giudica colpevole di stupro il famoso pugile Mike Tyson, evento che segna l'inizio del suo declino. La musica house è invece in piena evoluzione. Gli esperimenti sono tanti e uno dei più riusciti

Pillar from Rio del progetto Laguna arriva nei negozi di dischi nel 1997. L'idea parte da un ragazzo italiano, Cristiano Spiller, meglio conosciuto come DJ Spiller, che poco dopo diventerà famoso in tutto il mondo grazie a The Groove Jack. Nel 2000, mentre il Golden Goal di David Trezeguet toglie la gioia di una vittoria del campionato europeo di calcio alla nazionale italiana, in UK gli M&S con il progetto The Girl Next Door si lasciano ispirare da Hit and Run di Loletta Holloway e da Everyman dei Double Exposure. Il risultato è una traccia house ballatissima nei dance floor di tutto il mondo. È l'anno di Soul Soul Nugget. If you want. Io sono Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli.

agosto, mentre il colossal di James Cameron, Titanic, si aggiudica ben 11 premi Oscar, David Morales viene convinto da vari DJ e producer a pubblicare una traccia nata da 3 ore di esperimenti in studio con vari samples, prima di allora utilizzata solo in alcuni live set. In quella demo, Morales giocava con My First Mistake dei Dutchy Lights,

Let Me Down Easy di Rare Pleasure. Needin' You diventa una delle tracce house più ballate dell'anno e in assoluto la più grande hit di Morales. Campionare i dischi del passato e renderli attuali è sempre il gioco preferito dai veri DJ. Ed è proprio quel gioco che 2 anni prima, nel 1996,

0: È il 2001 quando Curtis Jones, meglio conosciuto come Cashmere o Green Velvet, produce La La Land. In realtà, già 10 anni prima, dopo aver lasciato l'università, si fece prendere dall'amore per le produzioni musicali. Ispirato dai suoi idoli, Kraftwerk, Prince, Gary Numan e Nitz & Ebb. A volte il richiamo della musica è troppo forte per essere ignorato. Basilda. Basilda torna la prossima settimana, qui su Ritmo 80. Basilda.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
6: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: venerdì Disco Mix è
1: Disco Mix è
0: Disco Mix Friday.
2: Stand with your feet together.
0: Il venerdì sera di Ritmo 80. Il viaggio nel tempo e nel ritmo.
1: Tempo e ritmo.
0: Guidato dai DJ di Ritmo 80.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
2: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
1: OVS, love people, not labels.

Il venerdì Disco Mix è Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. In console Daniel's Jack. I wanna bring it up to my, I wanna bring it up.

0: di Disco Mix è
1: Disco Mix è
0: Disco Mix Friday. Disco Mix Friday in console.

0: venerdì Disco Mix è Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. In console Daniel's Jack.
1: 1975 brought you an album with a song.

0: Dirty Dallas Amore.
1: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

su Ritmo 80 Disco Mix Friday, il ritmo del venerdì notte. In console Davide Ferrarini.

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: MasterCheck 90. MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
2: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
1: E nel weekend alle 20
2: in versione extended full show.
3: MasterCheck

0: Disco Mix Friday, Disco Mix Friday.
1: La nostra nuova app sul tuo telefonino. E potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
2: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
1: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
2: Ci puoi giurare.
0: Il venerdì Disco Mix è Disco Mix Friday.